0: spada. Scegliete qua di noi più vi piace.
1: Io son l'uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
2: Son donne,
3: ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umore, disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse, giuramenti,
2: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e si tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini
1: e 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

0: che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi ferisco.
0: Cosa? Perché qui sono?

0: capo come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: dire.
0: Non
1: solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.

0: più tempo amici andar contieno del destino, anzi il dover vi invita.
1: Mio
0: venia vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con Dien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partiti.
1: Oh, te partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole, guardate, da lontano il fanciullo con

Non son cattivo corpo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Despina mia, di te bisogna frei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio com'egli.

0: Ecco la prima ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: pazzo!
1: Amico caro!
2: Oh, bella improvvisata!
3: Li conoscete voi?
2: Se li conosco! Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.

0: grazie! Non mi fate più far trista figura! E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir.

basterebbe tutto l'appare, ci basterebbe tutto l'appare. Ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo qui, a che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo qui,

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, aspettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: pazienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: basta il far parlar di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla,
0: o non sapranno fare ed è tutto finito.
1: O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei.
0: Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia.
1: Non si manca di festa, regina mia.
0: Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, volevo scegliere per te le due narcisi.

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta terminiamo questa festa.

0: caldetta, anziché no.
1: Che vezzosi arbocelli!
0: Certo, certo, son belli, hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia!
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace. Ai,
1: cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non potrò niente, saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e fogosi, onzi belli amorosi.
1: Sarò veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove danzo lì?
1: E via, non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se l'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta ad accettare degnate.
1: Un cuore.
0: Un cuore, è simbolo di cui.

niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendente.

0: Lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
1: E la mia ancora bella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di durarle da figlio.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti me con spasso? Ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di sua

0: Costanza!
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo. Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
1: Ti vedi amico.
2: E un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchine qui.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza. In fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldato.

0: faccia silenzio.
1: Il pelle nella barba di grattere la pelle, la regola le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lino.

0: Chi? La tua fior di lì?
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: mai. Ma
0: cessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle stranamente.
1: Non so qual è. Sposarle!
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne!
1: La grotta di Vulcano!
0: La porta dell'inferno!
1: Prestate celebi in eterno!
0: Mancheranno forse donne ad uomini come noi!
1: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre correcchie spinnecchiate!
0: Purtroppo!
1: E pentigliatele come le son, fra tanto un'ottava ascoltate!